0: Allo,
1: Mahoro,
0: Namahoro?
1: diciamo c'era ma come caro mi
0: Njama rikaze. Ndakumva ati kaze mu
1: ati
0: kiganiro.
1: diciamo mu icerama
0: Kaze mu kiganiro.
1: e poi ancora mi chiamo e non lascia qui più che c'è fra sì c'erama la mamma Bericine la mamma Nervia. La pizza che avevo chiesto a Spanafano e Mondera mi chiedeva e la mamma di Bani avere il mondo che avevo chiesto ma in la città mi chiedeva che ci fosse un mondo che avevo chiesto lì va che avevano posto anche qui c'era già Mari fanno come caro che avevo chiesto non mi chiedeva che avevo chiesto.
0: Urakoze cyane Jamari.
1: Yego namwe mugira umunsi mwiza.
0: Turi ku musozo rero wo gusoza ikiganiro cyacu, mu kanya gato turarangiza.